in mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento.

lasciando dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un modo.

senza sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Ansari sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

acqua che stringe i fianchi, donna di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno la certezza di

tua cascina, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e bello da poter.